0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me
3: sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te...
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 3.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Riecco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
0: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: palle da tennis e andiamo a conoscere dei corvi particolarmente intelligenti.
1: Ok, andiamo in Svezia. Va bene, ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: personale veramente incredibile, quella di Barry White, l'abbiamo detto più volte, insomma, cresciuto da ragazzino nella zona più malfamata di Los Angeles, era in una gang, finito anche in carcere, poi insomma esperienza che l'ha segnato tantissimo a tal punto che ha deciso di cambiare strada completamente e diventare la leggenda della musica che tutti noi conosciamo.
1: Per fortuna, direi, no?
0: Tra
1: le due
0: sì,
1: carriere.
0: Decisamente.
1: da malvivente, da cantante, meglio. No, meglio,
0: è un passo molto, molto lungo.
1: Sì. Allora, andiamo in Svezia, situazione davvero molto molto curiosa, ma molto interessante, direi, che potrebbe essere anche copiata e replicata anche in Italia. In Svezia in pratica addestrano, hanno addestrato, perché la cosa è già in funzione, i corvi per raccogliere mozziconi di sigarette in città. Hai capito? Cioè, vanno in giro, raccolgono i mozziconi.
0: Tra l'altro, diciamo che poi, soprattutto le persone, avete presente le cornacchie, i corvi, insomma, quelli che si comportano male, i corvi vi seguono e quelli che praticamente si comportano male vi beccano dietro la schiena.
1: Questo l'hai aggiunto tu,
0: ovviamente. C'è scritto.
1: Però come funziona la cosa? È molto intelligente, perché praticamente hanno insegnato questi uccelli, che notoriamente sono molto intelligenti, a recuperare i mozziconi di sigaretta. Loro vanno in una macchinetta che ha dei buchini, inseriscono il mozzicone di sicurezza e automaticamente questa macchinetta va ad erogare del cibo per le cornacchie. Hai capito? Cioè loro mettono dentro un mozzicone, esce un qualche cosa da mangiare, e quindi continuano.
0: Cioè loro sanno che se raccolgono il mozzicone e lo portano lì, poi avranno da mangiare. Ah, quindi ragazzi, farsi superare però dall'intelligenza dei corvi, voglio dire, è un'offesa, cioè uno si dovrebbe sentire offeso, no? In realtà, guarda, siccome ce ne sono tanti peraltro di corvi nelle città, no? Di solito hanno un po' il compito effettivamente di fare un po' gli spazzini, le cornacchie, i corvi, comunque sono brutti, però effettivamente ti liberano da un sacco di magari parassiti, cose,
1: sì,
0: no?
1: Loro vanno magari su qualche topolino morto, qualche cosa per mangiare, però
0: insetti fastidiosi,
1: infatti, però questa cosa qua da recuperare mozziconi di sigaretta, metterli
0: carino
1: in questa macchinetta,
0: però,
1: e in cambio avere del cibo, grande idea, direi. grande idea.
0: Vediamo se funziona, perché naturalmente mi fa un po' impressione, perché vuol dire che sono veramente diligenti, no? Tu vedrai tutti questi corvi che arrivano, prendono il mozzicone, lo portano là e poi perché guarda che poi alla fine, io l'ho detto scherzando, ma secondo me potrebbero arrivare a seguire gli umani per vedere se buttano, siccome loro hanno collegato, no? Mozzicone, ricevo in cambio cibo, il mozzicone lo butta l'umano, io lo seguo per vedere cosa fa.
1: E prima che finisca la sigaretta gli salto addosso e vi prendo la sigaretta.
0: E vi becca l'orecchio.
1: Oddio,
0: che, capito?
1: Sai che potrebbe anche succedere.
0: Mi viene in mente un po' questo film di Hitchcock. Vabbè, comunque vediamo se funziona. Nel caso si può sicuramente attuare, perché no, anche diciamo in Italia, no? Ci vorrebbe. A Milano è pieno di corvi e di cornacchie,
1: e anche di mozziconi, quindi andrebbe benissimo.
0: Strapieno, purtroppo. Dai, c'è la musica di Madame e Marrakesh.

0: Volevo capire con Madame e Marrakech. Allora, tra poco in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi daremo questi dati che sono veramente preoccupanti da un lato, perché sì, insomma, i negozi scompaiono sempre di più, e al posto dei negozi cosa arrivano, cosa aprono?
1: E i ristoranti stanno diventando città di ristoranti con pochissimi negozi.
0: Quindi, sì. Negozi soprattutto d'abbigliamento, insomma, diciamo, no?
1: O
0: altri negozi.
1: O di altre utilità che non siano ristoranti. I ristoranti prendono sopravvento.
0: Levateci tutto, ma non il cibo, perché questo è un po' il senso. Diciamo, questa notizia preoccupante. Dani, parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: The Journalist quando vuoi.
2: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche una francese rimpatriata ha presentato dei sintomi e si sarebbe aggravata. Stanno bene invece tutti gli italiani venuti a contatto con il virus. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati è attraccata a Tenerife. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Tragedia a Roma, nella zona sud della capitale. 2 ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano alla guida di 2 moto che si sono scontrate. I decessi sono avvenuti nell'impatto. Ennesima movida violenta nel weekend. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito a colpi di coltello in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato poi fermato dalla polizia. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Giocare racchettoni in spiaggia costa caro, la Cassazione condanna padre e figlia ad un risarcimento di 10.000 euro. In Puglia un bagnante è stato infatti colpito all'occhio e ha subito un intervento chirurgico che, secondo l'alta corte, testimonia l'infausta evoluzione della lesione riportata. La trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione dell'Unione Europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria, ovvero che le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati all'aumento del carburante. Lo sport, tennis, al Foro Italico si chiude il terzo turno del tabellone maschile degli internazionali d'Italia con 4 azzurri in campo. Sinner nel pomeriggio affronta Popirin, Bellucci sfida l'andaluse, Pellegrino con Tiafoe e Cobolli se la vede con Tirante. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: canzone che ascolteremo tantissimo in questa estate nel mio, al mio paese, Serena Brancale con Levante e Delia. Allora, sono le 11:05 minuti, buon lunedì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, partiamo adesso da questi dati che non sono assolutamente confortanti e che ci dicono praticamente quali sono i settori più in crisi nel nostro paese, visto che scompaiono i negozi e aprono sempre di più ristoranti.
1: Allora, questi sono dati dell'Osservatorio sulla reciprocità e il commercio locale presentati da Nomisma. In 10 anni l'Italia ha perso 86.000 negozi di vicinato, quindi negozietti che avevate sotto casa di varia utilità, e non vorrei dire che al posto di questi 86.000 negozi sono arrivati altrettanti ristoranti, ma per farla in maniera molto molto semplice diremo probabilmente di sì, cioè i ristoranti prendono il posto dei negozi in generale. Questo è un problema soprattutto per ciò che offrono i negozi, no?
0: Sì, allora diciamo che il sud resiste meglio del nord alla desertificazione commerciale. Per andare a vedere diciamo quali sono le attività che vengono penalizzate, diciamo che chiudono principalmente negozi di abbigliamento, ma anche quelli legati alla cultura, allo svago, come le librerie purtroppo e i negozi di musica, che pensate registrano un calo del 28%, molto anche quello dell'abbigliamento, questo perché naturalmente la musica la si fruisce in altra maniera, e stesso discorso vale per l'abbigliamento perché si compra sempre di più online. Io ti dico, a me mancano tantissimo i piccoli negozi dove peraltro tu trovavi quelle cose che adesso non sono omologate, no? Cioè nelle grosse catene d'abbigliamento dove trovi solo vestiti, 800 certo, vestiti tutti uguali. Invece nei piccoli negozi trovavi quel capo d'abbigliamento magari particolare delle cose. Milano è un po' così, sta diventando un po' come tutte le grandi città, quindi grandi catene di negozi, e quelli piccoli non ce ne sono praticamente più.
1: Ecco, e ti confermo invece che nei piccoli paesi di provincia spesso capita la desertificazione, ma non arriva neanche il ristorante. Cioè nel senso, spariscono i negozietti ma non è che ci siano tutti sti ristoranti. Nelle città si vede, no? Milano, Roma, insomma grandi città, Verona, grandi città, ma anche medie città. Nei piccoli centri di provincia, insomma, qui dicono che reggono ristorazione, salute e cura della persona e articoli per l'edilizia. Sì. Ecco, questi trainano, diciamo così, questa cosa del commercio.
0: Ragazzi, no, guarda, io vorrei sapere se anche dagli ascoltatori nelle altre città, per esempio, perché il problema è più delle grandi città, perché io per esempio quando viaggio così che mi trovo a passare nei paesi o nelle città più piccole, io faccio spesa, io compro lì quasi sempre abbigliamento nei luoghi più piccoli. Sì, dove vado vedo delle cose, tipo che adesso vado sul lago, vedo un negozietto che ha delle cose carine, no, dico guarda questo, che capito.
1: Sai cosa sparisce? Cosa spariscono nei paesini? Ti dico la mia esperienza, spariscono le mercerie, le cartolerie, spariscono le ferramente piccole, sono sostituite da grandi catene, però devi andare sempre nel centro commerciale. Fuori,
0: sempre nel centro commerciale.
1: Assolutamente.
0: È vero, poi quello della salute e cura della persona, confermiamo, perché a ogni angolo della città, per esempio, ci sono questi posti dove tu puoi andare a fare il check-up, ma ogni angolo non è un modo di dire, cioè proprio così.
1: Anche dentisti di ogni tipo, una volta c'erano,
0: insomma,
1: di meno, no?
0: Adesso ragazzi, adesso non so, guarda, faccio un collegamento. Hai visto la pubblicità che hanno fatto della nave da crociera dove ci sono le sciure, quelle over 80 che partono in gruppo tra amiche, giustamente, a farsi la crociera? Ormai col fatto che la popolazione diciamo sempre di più invecchia ed è la popolazione maggiore, tutti i prodotti diciamo vanno anche in quella direzione, quindi centri per la salute,
1: certo, dentiere, bastoni pubblicità per le signorine anni 80, partite poi vediamo se tornate, ecco.
0: ma cosa dici, no? Però insomma, però i ristoranti, quelli funzionano sempre.
2: No, think of

0: Allora, la musica di Radio Number One qui a The Journalist. Stavamo parlando del fatto che sempre di più scompaiono i negozi, soprattutto quelli legati all'abbigliamento, al settore dell'abbigliamento, della cultura e dello svago, mentre aprono sempre di più i ristoranti. Questo è un dato che ovviamente possiamo confermare noi anche con no, le cose che vediamo, diciamo, la ristorazione non conosce crisi.
1: No, beh, quello sì, oddio, ma ci può anche essere, però a livello di apertura di negozi no. Beh, no, la linea di tendenza è assolutamente quella lì. 86.000 esercizi commerciali in meno in 10 anni, invece crescita dei ristoranti, dell'edilizia e di altri settori come la cura della persona, tra insomma centri per gli esami, dentisti, quella roba lì va avanti tantissimo.
0: Eh sì, va avanti tantissimo, anche perché, come dicevamo, insomma, c'è, diciamo, questa esigenza di prendersi sempre di più cura di sé, e anche un po' per il fatto proprio legato all'età, che in Italia, diciamo, sta aumentando sempre di più il numero delle persone over, no? Sì. 50 e 60, quindi c'è, diciamo, questa esigenza, no, di fare check-up, di fare degli esami. No, questo è vero, perché in qualsiasi, diciamo, posto tu ti possa trovare, diciamo, c'è un luogo dove ti fanno fare la risonanza. Cioè, prima anni fa ti dicevano: compra questo pantalone, adesso ti dicono: se vieni da noi ti facciamo fare la risonanza magnetica al ginocchio, cioè, queste cose,
1: e ti diamo una batteria di pentole regalo.
0: E ti diamo una batteria di pentole regalo. No,
1: vorrei anche ritornare un attimo anche sul concetto dei negozi di vicinato. I negozi di vicinato non sono poi, ovviamente, se ci ragioniamo un attimo, solo quelli dove compriamo delle cose, sono anche un presidio del territorio. No? Sono vita. Tu immagina quartieri della città, quartieri di piccoli comuni senza negozi, ok? E sparisce tutto, no? Se devi poter andare solo al centro commerciale, devi allontanarti.
0: No,
1: piccoli paesi, piccoli comuni o piccoli quartieri senza negozietti di qualsiasi tipo siano, si impoveriscono parecchio.
0: Sì, però non riescono, diciamo, a sopravvivere i piccoli negozi, le piccole attività commerciali, e quindi dopo un po', no, per i costi, eccetera, sono costretti a chiudere, cosa che evidentemente, ripetiamo, insomma, non accade per la ristorazione, perché effettivamente i ristoranti di qualunque tipo nascono come funghi.
1: Mi verrebbe da dire, adesso facciamo arrabbiare qualcuno, che i ristoranti che chiudono sono solamente quelli che lavorano male, nel senso che io vedo, insomma, se uno lavora
0: oppure
1: bene,
0: che
1: bravo,
0: vengono aperti così, cioè, no, dico così,
1: fatto male i conti.
0: Sai, ci sono quei ristoranti che tu vedi aprire, cioè durano un anno e poi dopo ne aprono un altro,
1: un po'. Quelle sono lavanderie.
0: Bravo. Lavanderie, capito, soldi, però fuori c'è scritto ristorante.
1: Sì, quello sì.
0: Esatto. Marco Mengoni e Elodie.

0: Pazza musica.
1: Pazza musica con Marco Mengoni ed Elodie. Allora, tra poco non perdete le previsioni meteo, anche perché non ci si capisce niente questo tempo. Un po' c'è il sole, poi fa freddo, poi arriva il caldo, poi ripiove, due cocoveri giganteschi.
2: Vi dico tutto io, sono le previsioni definitive.
1: Io prendo nota,
2: prendo nota.
1: E poi però avremo un ospite con il quale andare a parlare un po' della situazione carburante, quindi voli, soprattutto per chi deve partire questa estate.
2: Avremo con noi il presidente di Assa Aeroporti, insomma loro sono lì ogni giorno a monitorare la situazione, quindi qualche cosa di interessante ce lo diranno tra poco qui su Radio Number One.
1: Ok.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Musica che cerchi. Ecco.

0: number one, meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. Nord Italia, tempo instabile sulla Liguria, Lombardia e Triveneto con temporali localmente anche forti. Maggiori schiarite su nord-ovest ed Emilia-Romagna con fenomeni isolati. Temperature però in rialzo con massime tra i 20 e i 24 gradi. Al centro qualche pioggia al mattino sulla Toscana interna e Appennino, migliora dal pomeriggio. Le previsioni per domani, martedì, al Nord Italia residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci temporali in attenuazione, ampi spazi soleggiati su tutte le altre zone del nord Italia. Al centro, sempre per domani, in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovasche sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature anche qui in rialzo con massime fino ai 25 gradi. Per approfondire scaricate l'app di 3B Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Il nuovo singolo di Lady Gaga con Daichi Runaway alle 11:28 minuti in diretta qui a Radio Number One The Journalist con Fabiana e Claudio. Siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Diamo il benvenuto a Carlo Borgomeo, presidente di Assa Aeroporti. Buongiorno, benvenuto su Radio Number One.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Grazie.
1: Allora, lo sa davvero vero perché la chiamiamo, giusto?
2: No, se non... immagino.
1: Immagino che tanta gente gli rivolga la stessa domanda. Ci dia un attimo la fotografia della situazione tra emergenze carburante, annunci di alcune compagnie. Cioè, in che situazione siamo al momento a lunedì 11 maggio?
2: Allora, la situazione è questa. Noi da tempo abbiamo detto che saremmo stati tranquilli fino a tutto maggio e forse anche dopo. Ecco, possiamo togliere quel forse perché le notizie che abbiamo sulle scorte di carburante presenti negli aeroporti e le notizie che riusciamo a mettere insieme ci fanno stare tranquilli sostanzialmente per l'estate.
0: Ah, questa è una bellissima notizia, anche perché le assicuro che tutte le persone che insomma stanno prenotando in questo momento le vacanze dicono però non lo so se prendere l'aereo perché non sappiamo. Senta Presidente Borgomeo, però c'è diciamo una richiesta, diciamo anche una necessità di come dire sorveglianza sulle tariffe, perché la notizia che preoccupa naturalmente un po' anche chi deve viaggiare e prenotare le vacanze è il possibile rischio di aumento dei prezzi dei biglietti aerei.
2: Sì, allora guardi, l'aumento del prezzo dei biglietti, delle tariffe ci sarà sicuramente, perché in ogni caso il carburante, come ho detto, siamo diciamo affermazioni che facciamo sempre con cautela, però siamo abbastanza tranquilli. Ovviamente il costo del carburante, che incide abbastanza sui costi operativi di un volo, aumenta e quindi aumenterà. Il problema, e per questo noi stiamo sollecitando un punto di osservazione a Palazzo Chigi, il problema è evitare che qualcuno diciamo faccia il furbo, perché in queste situazioni, essendo la filiera molto complessa, ci sono le compagnie, ci sono i grandi fornitori, ci sono i broker delle forniture, insomma i soggetti sono tanti, il grande problema è avere le informazioni giuste.
0: E ma come facciamo noi consumatori a sapere nell'ordine, diciamo, di quale percentuale è giusto ritenere giusto, scusi il gioco di parole, l'aumento di prezzo del biglietto che stiamo per comprare?
2: Beh, guardi, diciamo che in questi casi, siccome non ci sono delle regole stabilite ed è difficile che vengano stabilite nel prossimo futuro, in questo caso vince il buonsenso. Se uno si trova davanti un aumento del 10-15% più o meno si può stare, se uno si trova un aumento del 50-60% incomincia a ragionarci, diciamo, perché la componente del costo del carburante sui costi operativi di un volo è del 30%, quindi fare i conti più o meno.
1: Certo, beh, anche questa è una notizia interessante. Al volo, siccome lei è molto veloce, ne approfittiamo, ultima domanda, le chiediamo, ma quelle compagnie che hanno annullato alcuni voli, cioè lei come reagite voi di Assa Aeroporti di fronte a queste notizie?
2: Beh, noi intanto non è che possiamo molto reagire perché non abbiamo competenze, non certo. Abbiamo il potere di imporre i voli eccetera. Allora, siccome noi siamo in una situazione in cui ci sono alcune informazioni certe e poi c'è un mare di previsioni possibili, alcuni incominciano a far scattare una logica di maggiore cautela e quindi incominciano a tagliare voli. Non è detto che la motivazione sia esclusivamente la preoccupazione di carenza di carburante. Io posso decidere di tagliare un volo perché faccio anche una previsione per cui venderò pochi biglietti e allora, pur di non rischiare, cancello il volo.
1: Okay.
2: Guardi che io ho fatto sempre una battuta e prego di leggerla come una battuta.
1: Sì.
2: Il gioco delle previsioni un po' avventate può farci arrivare a una situazione paradossale per cui abbiamo i serbatoi pieni e gli aeroporti vuoti.
0: Ecco.
1: Questo mi sembra una buona chiusura.
0: Scusi, ma gli aerei, proprio in sintesi, gli aerei, quelli militari, c'era questa notizia che circolava che avrebbero rubato il carburante agli aerei civili.
2: No, la balla. Il sistema è altro. E cioè che se dovesse, ma io penso che tutto suggerisce che questa non accada, se dovesse esserci una crisi veramente grave, allora c'è un meccanismo per cui le istituzioni decidono a chi va il carburante. Non è che i militari li rubano ai civili, ci vai a rubare i militari, insomma, no.
1: Chiaro, è stato
2: a questo livello non ci siamo, grazie a Dio.
1: Grazie, grazie a Carlo Borgomeo, presidente di Ass Aeroporti. A presto, arrivederci.
0: Buon lavoro.
2: Arrivederci. Grazie.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: Nico Santos, la musica di Radio Number One tra poco continua come sempre con una grande canzone. E poi, amici delle spiagge che odiate, quelli che davanti a voi mentre voi siete sdraiati sul lettino o sulla sabbia giocano a racchettoni,
1: odiare.
0: Attenzione,
1: parola grossa, odiare.
0: Però secondo sei lì che tac tac, poi ti arriva la pallina in faccia,
1: e cosa succede?
0: Che puoi essere risarcito.
1: Esagera, io sto dalla parte di quelli che giocano con i racchettoni.
0: No, però vi raccontiamo quello che è accaduto, perché naturalmente qua c'è qualcosa, un fatto che risale a un bel po' di anni fa. Attenzione, perché un signore è stato risarcito per aver beccato la pallina di papà e figlia che stavano giocando a racchettoni.
1: Attenzione. Risarcimenti per tutto ormai, va bene.
0: Vabbè, dai, ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: La grande canzone Natalie Imbruglia con Shiver dal 2005, un pezzone, anche lei è stata un'interprete pazzesca. Adesso è arrivato un momento di fare un po' i conti o sbaglio?
1: No, match. Non è arrivato il momento dei conti. È un momento tragimento.
0: Opa bacco, vedo dei coltelli volare.
1: Volare, è così. Momento tradimento, in che cosa consiste? Ti metterò lì alcune cose, alcune questioni che riguardano il nostro match, caro Zionasti. Vediamo se sei capace di rispondermi con le stesse argomentazioni e vediamo se riuscirai a far votare altre persone la casa con giardino. Vado?
0: Vai!
1: Ma voi passate la vita a tagliare l'erba, basta tagliare l'erba, molto meglio l'attico.
0: Tu pensa che voi passate la vita in ascensore per arrivare all'attico, vedi tu se è meglio stare a tagliare l'erba oppure in ascensore.
1: Poi fate riferimento al relax, no? Che avete nella vostra casa, diciamo che più che relax è manutenzione la vostra, non vi riposate davvero.
0: No, noi ci rilassiamo, siete voi che invece state lì, là sopra, e prendete tutte le polveri sospese. Ah, come le respirate a pieni polmoni dall'alto del vostro attico.
1: E poi dite sempre più tranquillità nel giardino, no? Se sei al piano terra, sì, bene, peccato che poi passi il sabato col decespugliatore del vicino in Dolby Surround che continua a darvi fastidio.
0: Ah, tu lo vuoi buttare sui rumori perché voi invece c'avete gli aerei che vi passano una spanna sopra la testa. Gli aerei ne fanno di rumore.
1: Molto meglio il rumore degli aerei che, non so, tutti gli animali domestici che amiamo, però quando fanno il concertino, che si abbaiano a vicenda, li senti molto più vicino, anche quelli, un po' il suono che ti dà fastidio come il decespugliatore.
0: Non apprezzi invece il ritorno, il richiamo della natura. Io qui c'ho uno zoo vicino. Sento la mattina all'alba che non so che animali sono, ma mi sento come se fossi Tarzan nella giungla. Peccato che poi non è così, ma questo è un altro discorso.
1: Ebbene, allora il nostro momento tradimento si è concluso. Come dice Paolo Bonolis, avete soppesato? Bene, voi da che parte state? Casa con giardino oppure attico? Come?

0: Avicii con Aloe Black, Wake Me Up.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: Purtroppo ha vinto lo zio Francesco Nasti. Bravo, bravo zio.
0: Devo dire, bravo. Con una percentuale risicatissima, 55% contro il 45%.
2: Un grande peccato, ha iniziato bene la settimana lo zio, però dai, stavo per fare il rimontone, non ce l'ho fatta. Amen. Peccato,
0: per poco,
2: ci riprovo
0: per poco
2: domani.
0: La rimontata domani. Grazie Andrea, Brum Brum, Ferrari per aver partecipato.
2: Grazie lo zio Francesco Nasti, vi lasciamo con Stefano Federici e il suo PN1 pomeriggio number one fino alle 17. Noi ci ritroviamo domani dalle 13.
0: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
2: Ciao.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Trying on these shoes, 'cause I'll be singing soon, I'll be singing soon. Radio number one.

0: inizia una nuova settimana e tra pochissimo ci sarà ovviamente il pomeriggio number one a tenervi compagnia. Alle 14 e un minuto, spazio alle news.
1: Radio number one notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Delitto di Garlasco, emerge una nuova intercettazione ambientale con Andrea Sempio che in un altro soliloquio dice: è successo qualcosa quel giorno alle 9:30. Ebbene, secondo i PM il 38enne di Vigevano sembra svelare l'orario in cui entrò per uccidere. L'intercettazione risale all'8 febbraio 2017. Il Dipartimento della Salute degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è risultato leggermente positivo. Anche una francese rimpatriata ha presentato dei sintomi e si sarebbe aggravata. Stanno bene invece tutti gli italiani venuti a contatto con il virus. Intanto la nave da crociera con a bordo i 6 contagiati è attraccata a Tenerife. Tragedia a Roma, nella zona sud della capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano alla guida di 2 moto che si sono scontrate. Ennesima movida violenta nel weekend. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito a colpi di coltello in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato poi fermato dalla polizia. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Giocare racchettoni in spiaggia costa caro. La Cassazione condanna padre e figlia ad un risarcimento di 10.000 euro. In Puglia un bagnante è stato infatti colpito all'occhio e ha subito un intervento chirurgico. Avrebbe simulato una rapina con accoltellamento per tenersi l'incasso della giornata. Con questa accusa un corriere di 52 anni di Chivasso in provincia di Torino è stato denunciato dai carabinieri di Volpiano per simulazione di reato. La somma di cui si sarebbe impossessato è di 1.680 euro. La trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei torna al centro delle regole europee. La Commissione dell'Unione Europea ha pubblicato nuove linee guida che chiariscono un principio già previsto dalla normativa comunitaria, ovvero che le compagnie aeree non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, compresi eventuali supplementi legati all'aumento del carburante. Settimo giorno agli internazionali d'Italia di tennis. Questa mattina eliminato Mattia Bellucci dallo spagnolo Landaluce in 2 set. Adesso si sta giocando Pellegrino Tiafoe. Alle 15 sul centrale toccherà il numero 1 al mondo Jannik Sinner con l'australiano Popirin, mentre in sessione serale spazio a Flavio Cobolli che affronta l'argentino Tirante. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero 1.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número 1.
1: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
0: Signori, tocca a noi. Partiamo

0: finire sorprendente, ma c'è l'appello prima al 393-444-0444. Se siete componenti ufficiali del PN1 e soprattutto se ci siete, dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1!
2: Pomeriggio Number One!

0: tutta la nuova dei Colors, chissà perché. Rolling Stones, siete su Radio Number One, si sono aperte le porte al delirio del pomeriggio Number One. Ecco i nostri ragazzi, quelli che sono rimasti lì fino alla fine venerdì e sono qui sin dall'inizio lunedì.
1: Ciao Ste, ci sono sempre presente, Pitto da Capriolo.
0: Grande.
1: Buon inizio settimana a tutti.
0: Grande Pitto, grazie per esserci.
2: Ciao Stefano, Matteo di Cornavedu.
0: Ciao Matteo.
2: Au, tornato sono.
0: Che è un mix tra il romano e il sardo, può essere.
3: Ciao Stefano, Antonio Vagaiolo c'è.
0: Che Antonio c'è.
4: Ciao Stefano, il mister Marcello, volevo salutarti e augurarti buon inizio settimana. Ti ascolto, un abbraccio, ciao Stefano.
0: Grazie, a quanti siete ragazzi?
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Wow. Moreno da Ivrea, ci
0: anche
2: sono anch'io.
0: Moreno,
2: buona giornata.
0: Moreno. Grazie Moreno da Ivrea.
5: Oh, non ho capito se bisogna specificare qua perché una dice U, l'altra mi dice U. Donne.
0: Non lo so, la situazione secondo voi può migliorare o peggiorare?
6: Pomeriggio number one, ci sono i piccioni. Pomeriggio number one, ci sono i piccioni.
0: Va bene, grazie anche al dottor Piccione. Signore e signori, questo era l'appello 393-444-0444. Tra pochissimo a Strasburgo, perché c'è una ragazza che è innamorata di un tram. Commenteremo questa notizia, ma prima con Illusion.

0: Stefano.
1: Mirko.
0: Scusami, sono in ritardo per l'appello.
1: Tranquillo.
0: Ma ci sono.
1: Bravo, bravo.
0: Buon lunedì.
1: Hai la giustificazione, anche perché io ti ho tenuto un posto in prima fila, perché sono pronto a raccontare a te, caro Mirko, e a tutti gli amici, gli appassionati del pomeriggio number one, questa notizia che arriva da Strasburgo ed è una storia che possiamo definire sorprendente. Avevamo parlato tempo fa di una donna che aveva sposato un aereo. Beh, adesso abbiamo cambiato mezzo. Cioè, la storia appartiene ad una ragazza innamorata di un tram, il convoglio 3013. È talmente innamorata da sposare questo tram e farci, dicono poi, fichi fichi luna di miele. Quindi la notizia è questa: lei sposa un tram a Strasburgo, ci fa l'amore, e si chiama Sandra, lei, e lui il convoglio 3013. E lei, la signora Sandra, sostiene di aver sviluppato questo legame sentimentale con questo convoglio, il tram numero 3013 della rete cittadina, prima del Covid. È stato amore a primo viaggio, amore a prima vista. Lei ha raccontato di aver percepito questo segnale, un colpo di fulmine durante il lockdown, che avrebbe poi voluto sposare alcuni giorni fa. Lei vive con un compagno umano, si chiama Thomas, ma a quanto pare più innamorata del tram che del compagno umano. E il culmine della relazione è stato un matrimonio simbolico organizzato con l'aiuto di un tramviere, dove lei ha detto sì e il tram non ha detto nulla. Questo è il problema.

0: ma lo sposa, lui è il convoglio 3013, storia che arriva a Strasburgo, i due si sposano grazie ad un tranviere con un rito, diciamo, civile, chiamalo così, e poi lei parte con il tram per la luna di miele, a quanto pare dice anche d'aver consumato il luna di miele. Peccato che il tram non abbia le telecamere.
1: Buon pomeriggio Stefano, da Marco da Trivero, località Valdilana.
0: Grande, grande, saluto te e tutti gli amici di quella località che ascoltano in FM, DAB o app il PN1 di Radio Number One. Prontissimo tra poco ad ospitare l'enigma della Sfinge.

Abbiamo parlato di questa signora che ha sposato un tram. Ci risponde Federico: ciao Ste, ogni volta che vedo un tiramisù mi innamoro, ma lo mangio, non lo sposo. Hai ragione pure tu, ma nel mondo c'è bizzarria. Andiamo in

0: La Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche dell'enigma, buon lunedì e bentornati nel PN1. Da Marsa Matru, Egitto, l'enigma della Sfinge. Buon pomeriggio a tutti, preparatevi. Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
0: Non lo so, è Zorro? Non ho la più pallida idea. La dottoressa Sfinge è tornata questa volta da Marsa Matru, sponda mediterranea, Egitto. Signore e signori, ecco l'enigma di oggi.
2: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare.
0: È difficilissimo, Sfinge.
2: Che cos'è?
0: È difficilissimo. 393-444-0444. Avete ragione, la Sfinge è sempre più malefica. Cerchiamo insieme, dandoci una mano reciprocamente, di risolvere prima possibile questo enigma.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Verso le 2:30 di questo lunedì pomeriggio con l'enigma della Sfinge, un enigma alquanto complicato. Risentiamo la dottoressa Sfinge, torniamo in Egitto a Marsa Matru.
2: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
1: Stiamo cercando di capirci qualcosa, ma non è facile. 393-444-0444. In bocca alla Sfinge. C'è la nuova dei Rolling Stones, In the Stars.

0: Matru di questa settimana, grazie naturalmente alla Sfinge pronta per ripetere un difficilissimo enigma. Ascoltate bene.
1: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare.
0: Ma cosa?
1: Che cos'è?
0: Non lo so, cosa può cambiare grazie ad un duello, un qualcosa?
2: No, Simone da Brescia.
0: Ciao Simone.
2: La Sfinge?
0: No, non è proprio la Sfinge contemplata in questo enigma, Simone. Riprova.
3: Ciao, sono Christian da Brescia. Per me è il destino. Non è saluto da Ellab.
0: Non è nemmeno quella, amico mio.
4: Ciao, sono Daniela da Sondrio. Secondo me è il destino.
0: No, l'hanno appena detto, tesoro.
5: Ciao, Ste, Monica da Milano. È il tempo. Un bacio.
0: No, non è nemmeno il tempo. Quando c'è un duello, qualcosa può cambiare. Che cosa ci chiede la Sfinge? Dobbiamo capire quello.
6: Ciao Stefano, secondo me è la purga. Ma la prendi e poi duello in bagno. Al Fiumela da Pavia.
0: Allarme rosso, o meglio, allarme nel Mar Rosso, signori. In questo caso nel Mar Mediterraneo, perché Mar San Matru è sponda mediterranea, non è la purga.
7: Marco Del Re, la risposta della Sfinge è il guanto.
0: Non è nemmeno quello, non è il guanto. L'avversario, Matteo da Foresto, no, non è quello. Stiamo proprio naufragando, signori.
8: Il cambiamento, Simona da Voghera.
0: Non è nemmeno il cambiamento, ma che base è?
9: Allora, Alberto da Rona. È molto facile, facilissimo, l'anticiclone.
0: Vai. L'anticiclone è facile.
10: No.
0: Quando dicono è facile, parte il cicchi cicchi ci a dirti ma che stai a dire?
11: Potamma, questa che la so,
0: no.
11: Questa che la so,
0: no,
11: la
0: paura,
11: so,
0: ho paura.
11: Pedemia, sai la mia, pedemia, pedemia, il pedriol, pedriol. Ciao a Vighi.
0: Non ho capito nulla, va bene così, non è la risposta corretta.
12: Ciao, il telecomando, Ettore Cassano da Milano.
0: Non è nemmeno il telecomando, era un pizzico di cicchi cicchi ci, vuol dire che siamo proprio fuori strada, signori.
1: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
0: Serve quel tipo di ragionamento lì con la R maiuscola.

0: Quando arriva il caldo? Ce lo stiamo chiedendo un po' tutti. Ma che caldo! Ma che fresco fa all'esterno! Giovanotti con questa canzone di qualche tempo fa, il titolo è Estate, aspettiamo la stagione più calda con impazienza. Sono le 14.38, siamo rigorosamente live in FM da BeUp, anche con l'enigma della Sfinge. Linea verde con Marsa Matru, torniamo in Egitto.
1: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
0: Sentiamo quelli che sono i vostri ragionamenti. Andiamo a Cremona. Alice.
2: Ciao, sono Alice da Cremona.
0: Ciao cara.
2: Secondo me è l'avvocato.
0: È l'avvocato, Sfinge.
3: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Mi mancava, eh?
4: Ciao Stefano, secondo me la risposta al quesito della Sfinge è il risultato. Andrea
0: il
4: da Tavernola.
0: Risultato. Andrea da Tavernola, è un bel ragionamento. Ti sei più o meno avvicinato, ma non è quella la risposta che la Sfinge voleva sentirsi raccontare da te. Ci scrive da Cremona Omar, il destino no.
5: Ciao Stefano. Per me è il coltello.
0: No.
5: Enzo da Monza.
0: No, no, no, non è quello, amica mia. È il governo, ci scrivono. No, il governo, lasciamolo stare, non c'entra nulla.
6: Paolo da Bustarsizio, il destino.
0: No, è stata detta, no, no.
7: Ciao.
0: No.
7: Potrebbe ciao. Essere il tempo, magari.
0: No, no, no, siete ciao, fermi lì. Siete fermi lì. Serve un ragionamento diverso.
8: Ehi, Sansone. No. Ascolta, io ho provato a fare quello che chiedete voi, che è il ragionamento lì. Sono arrivato alla conclusione che è il carro, il carretto dei formaggi.
0: Ma qua.
8: Rodolfo, il cuccatore spagnolo.
9: Ok.
0: Ma quale? No. Ma cosa?
9: Ne muoio. Ma scherzi, questa boiata l'ha detta davvero.
0: L'ha detta davvero, ha detto il carretto dei formaggi. Come ha chiamato oggi?
8: Ehi, Sansone.
0: Ma come Sansone?

0: Ragazzi, vi prego, grazie. Torna la Sfinge.
1: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
0: Che cos'è, chiede la Sfinge?

0: Uè, Sansone, mi hai messo la musica più bella del momento, Olivia Dean. Cos'altro ti devo dire? Viva Super Stefano, viva PN1.
1: Non servono più gli speaker, non servo più, ci siete voi, come Piera, che ormai è diventata una vocalist, una speaker, facendo parte del 393-444-0444, con la sua voce molto carina, ha disannunciato il pezzo di Olivia Dean tra le sue canzoni preferite.
2: Con lui qualcosa può cambiare, ma un duello si dovrà affrontare. Che cos'è?
1: Che cos'è, chiede la Sfinge?
3: Claudia da Milano, potrebbe essere il matrimonio?
1: Il matrimonio, no.
4: Ciao, la risposta alla Sfinge può essere l'arma?
1: L'arma.
4: Luca dal Lago d'Iseo, ciao.
1: Beh, il ragionamento ci poteva stare, un duello potrebbe essere fatto con le armi. Abbasso le armi, viva l'amore.
5: Ciao Stefano, sono Alberto da Bergamo.
1: Ciao Alberto.
5: Per me è il vino.
1: È il vino.
5: Può essere.
1: La vuoi proprio, eh?
6: Bevete di meno. Bevete di meno la sera. Su Radio Number One c'è PN1.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfitta nei negozi online. MedioWorld.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

canzone The Jordan Press Match su Radio Number One, Shania Twain. 11 minuti dalle 4 di questo lunedì pomeriggio vi porto in Australia per un'altra delle notizie che sicuramente vi faranno sorridere. Australia, guida una sedia a rotelle motorizzata trasportando una cassa di birra e utilizzando entrambe le mani per mangiare un panino. Fermato dalla polizia, l'uomo è risultato avere un tasso alcolico estremamente elevato, addirittura 6 volte superiore al limite consentito in Australia. È stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, in quanto la sedia a rotelle è stata considerata come un veicolo a tutti gli effetti. Cioè, provate a immaginare la scena: voi siete degli agenti di polizia, a un certo punto vedete questa sedia a rotelle motorizzata schizzare con una persona che ha sopra di essa una cassa di birra e naturalmente con le mani occupate nel mangiarsi un panino. Cioè, cosa avreste fatto voi se non fermare questa sedia a rotelle che risultava impazzita e giustamente arrestare il soggetto che tecnicamente doveva essere alla guida, in realtà non sapeva neanche quello che stava facendo su

biglietti che sono praticamente introvabili. Beh, signore e signori, se vi siete persi invece qualcosa del pomeriggio number one, vi ricordo sempre, al termine quasi di ogni ora lo faccio, sul nostro sito internet radionumberone.it ci sono i riascolta. Dovete cliccare il nostro sito internet, in alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta, andate su repliche e scegliete quell'ora che magari vi siete persi. www.radionumberone.it per ascoltare ad esempio la prima ora se vi siete persi Lingua della Sfinge.

0: e l'inconfondibile voce di Noemi, che anche per l'estate 2026 è pronta a regalarci grandi cantate con questa canzone intitolata appunto Farfalle nello stomaco, pezzo che chiude la nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo si riaprirà il sipario su questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Dall'Egitto tornerà lei, la Sfinge, questa volta Marsa Matruh con Abdul e la Family, il piccolo Adam, Abdullah, Abdul, Khaled, tutta la Family egiziana. Tornerà tra pochissimo con il terzo Tutti contro tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Ne sentiremo delle belle.
1: Pomeriggio number one. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: con il primo appuntamento della settimana insieme al PN1. Le 4 e un minuto in questo istante, diamo spazio all'informazione.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, emergono nuovi dettagli sulle indagini. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto della ragazza all'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Non solo, in uno dei soliloqui, datato 2017, Sempio sembrerebbe riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa dei Poggi, il giorno dell'omicidio. Salgono a 10 i contagi da antivirus tra coloro che erano a bordo della nave da crociera Ondius. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Per il Ministero della Salute l'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, asintomatici i 4 residenti in Italia. Guerra in Iran, gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il presidente Trump. L'Iran ha respinto il piano americano considerato totalmente inaccettabile. Intanto le autorità hanno rilasciato su cauzione Mohammadi, la premio Nobel, è stata trasferita nella capitale per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Calcio, si chiude stasera alle 20:45 la 36esima giornata di Serie A con Napoli-Bologna. A Roma per gli internazionali d'Italia, in campo ora Sinner contro l'australiano Popirin. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 7, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo. Malefica di una sfinge, anche perché noi abbiamo un alleato. Il suo nome è Abdul, da Mars Amatru, pronto per raccontarci quante sono le lettere che compongono la parola. Arrivato il primo fax, ci dice Abdul dall'Egitto: questa parola è composta da 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali. E adesso si apre lentamente il sarcofago. 3 vocali, 5 consonanti, ricordatelo bene. 8 lettere, 3 vocali, 5 consonanti. Il primo indizio, eccolo qua. Puoi trovarlo soprattutto in montagna o in collina. Questa è la parola nascosta. Puoi trovarlo soprattutto in montagna o collina, in bocca alla Sfinge. 393

0: Flames, The Weeknd.
1: Ma come si fa stare senza di voi?
0: Non lo so,
1: io proprio non riesco
0: a stare senza.
1: Accidente, Weeknd, che è senza di voi.
0: Ma dai, nel weekend ci sono 18-21 con le 40 più trasmesse della settimana. Intanto The Weeknd e la nostra Edda ci hanno cantato. Prima The Weeknd, Dancing the Flames, e poi Edda, quella canzone che avete appena sentito. Sono le 4:11, il tutto in diretta in FM, Dab e Up. Torna la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, composta, abbiamo detto, da 8 lettere, 5 le consonanti, 3 le vocali. Primo indizio, puoi trovarlo soprattutto in montagna oppure in collina. Che cos'è?
2: Ola potrebbe essere percorso Giada in provincia di Bergamo.
0: Non è quello, piccola Giada, grazie per esserci.
3: Ciao Stefano,
0: ciao.
3: Samuel da Viggiù, può essere sentiero?
0: Non è nemmeno quello.
4: Maltempo, Gian Pietro da Castiglione del Tiviere, Mantova.
0: Basta aprire le finestre per vedere all'esterno, però non è quella.
5: Ciao, sono Fabio da Milano, la parola è frescura.
0: No, Fabio.
6: Mariluso da Pieteda, potrebbe essere il sentiero?
0: Non è il sentiero e non è nemmeno il tornante, Eli da Milano.
7: La parola è castagno, Davide da Como.
0: Non è il castagno, carissimo, non è quello.
8: Beh, abitando in montagna, posso dire il sentiero?
0: No.
8: Ciao, Francesca da Reggio Emilia, provincia di Reggio Emilia.
0: Dalla provincia, specifichiamolo, dalla provincia di Reggio Emilia, città e provincia che salutiamo.
9: Ciao, è Ruscello, sarà da Chiari.
0: No, non è il ruscello, non è quello, però.
10: Beh, vediamo se una su mille
0: ce la fa.
10: La indovino.
0: Una su mille ce la fa.
10: Che sta che...
0: No, è lui.
10: Le... Juertis! Ciao da chi?
0: Io non capisco. Abdul, aiutaci tu. Il secondo indizio che arriva da Marsa Matru è questo. È caratterizzato da una forte pendenza. Quindi pensate a un qualcosa che tecnicamente in montagna, soprattutto, oppure in collina, potrebbe essere caratterizzato da una forte pendenza. Abbiamo detto 8 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago, 5 le consonanti e 3 le vocali. 393 444 404 4 4 4 c'è Paola Ietti.

0: a quest'ora, dal lunedì al venerdì, la parola nascosta nel sarcofago. Grazie ad Abdullah sappiamo da Marsa Matru che questa parola è composta da 8 lettere, abbiamo detto 5 consonanti, 3 vocali, puoi trovarlo soprattutto in montagna o collina, caratterizzato da una forte pendenza. Che cosa potrebbe essere?
1: Tra versante e torrente, vado con versante per la pendenza. Ciao a tutti, Federico.
0: Federico ha detto tra versante e torrente vado per la prima. Versante, no, non è quella.
2: La parola di oggi è fiume, Sergio da Carlazzo.
0: No, non è quello, non è il fiume, non ha 8 lettere la parola fiume.
3: Ciao, sono Antonella di Goito, è la cascata?
0: No, non è proprio quella.
4: Ciao, la parola nascosta è tornante, Chiara da Brescia.
0: Non è tornante.
5: Ciao, Ale da Piacenza, potrebbe essere sorgente?
0: No, allora, terzo indizio, grazie ad Abdullah, da Marsa Matru, terzo fax è influenzato da precipitazioni o scioglimento di nevi. Tecnicamente è stato detto, ma non è stato preso in considerazione per primo, quindi la risposta forse non è quella corretta. No.

0: a quella di John Newman con questa canzone intitolata Love Me Again, sentita qui su Radio Number One. Spero sia la vostra radio preferita Number One, che ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì tra le 14 e le 17 ospita il pomeriggio Number One. Al suo interno ci sono tre tutti contro tutte, questo è il terzo, con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Stefano Federici dall'Italia, il serpento da una cesta in un luogo non ben definito, se mi cambiate la base sono contento, e dall'Egitto Abdullah, questa volta Marsa Matru in compagnia della Sfinge, il tutto con una parola nascosta. Ci sono 8 lettere che la compongono, 3 vocali, abbiamo detto 3 vocali, 5 consonanti. Puoi trovarlo soprattutto in montagna o collina, caratterizzato da una forte pendenza, influenzato da precipitazioni o scioglimento di nevi. In molti ci sono arrivati, alcuni hanno detto ma sarà sorgente o torrente, io ho detto è una delle due, quindi sorgente o torrente, praticamente la risposta stava o una o l'altra. Ma lei cosa ha detto?
1: Ruscello.
0: Giusto, ruscello. È quella, Sfinge? È quella?
2: Fumate di meno!
0: Infatti, probabilmente qualcosina è successo in quel di Tavernola. Allora, la più veloce o il più veloce è praticamente questa persona. Sentiamo quello che ci ha detto.
3: Pietro.
4: Ciao Stefano, la parola potrebbe essere torrente. Diego da Crema.
0: Crema porta Crema, la cittadina di Crema, sul gradino più alto del podio. La risposta era proprio quella, torrente, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Bravo.
5: Può essere torrente, Stefano?
0: Bravissimo, Rinaldo, italiano che vive in Svizzera, secondo classificato.
6: Torrente Enrico Bergamo.
0: Bravo Enrico, è il torrente.
7: Ciao Stefano, buon lunedì. Potrebbe essere torrente, Max da Piacenza.
0: Bravo Max.
8: Ciao, sono Marcella da Mantova, la parola è torrente.
0: La parola è torrente, complimenti.
9: Ciao, potrebbe essere torrente Enrico da Bergamo.
0: Anche Enrico c'è.
10: Ciao Ste, potrebbe essere il torrente Simona da Cene.
0: Anche Simona c'è.
11: Potrebbe essere il cipresso Marilus da Piateda.
0: Potrebbe essere il cipresso, Sfinge. La Sfinge si è messa a ridere, no.
12: Ciao Paolo da Mantova, torrente.
0: Bravissimo. Enrica, vai.
13: Allora, il torrente, Enrica da Torino.
0: Brava, anche Enrica da Torino c'è, dalla provincia di Cuneo, ci scrive Silvia, la risposta è il torrente. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, era la top 10, la parola nascosta di oggi era proprio quella, torrente. 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali.
14: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
15: Andiamo!
14: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati 2 amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
15: Bagno 30?
14: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
15: No!
14: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
15: Era per la completezza di informazione.
16: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
17: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

0: Number One Viabilità.
1: Alle 4:28 uno sguardo al traffico, partiamo dalla 4 Torino-Milano. È segnalato un incidente in direzione Milano all'altezza dello svincolo di Chivasso Est, possibili rallentamenti. Sulla 7 Milano-Genova invece vengono registrate code in direzione Milano a causa di un veicolo fermo in avaria all'altezza di Busalla. C'è personale al lavoro sulla 26 Genova-Gravellona-Toce in direzione Genova tra Vercelli Est e la diramazione per Stroppiana-Santià, lavori anche tra Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con la 21. Sulla 10 Genova Ventimiglia, presenza di personale tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, si raccomanda la massima prudenza. Il traffico è intenso anche sulla tangenziale est esterna 51 con code a tratti tra gli svincoli di Linate e Gobba in direzione Lecco. Ci sono code anche sulla tangenziale nord, la A52 tra Lentate, Bruzzano e Monza Sant'Alessandro. Lavori in corso invece sulla 51 tra Cologno Monzese e Carugate in direzione Lecco. Sulla 8 Milano Varese, presenza di personale per lavori in entrambe le direzioni. È tutto, come sempre, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Tra pochissimo ci sposteremo, passaporto alla mano, in Giappone, perché devo raccontarvi una storia che ha dell'incredibile. Un signore che, ubriaco, ha chiamato i soccorsi perché non riusciva ad uscire da casa sua. Cosa ha combinato? Ve lo racconto tra pochissimo. Anche perché abbiamo

0: Questa è la nuova di Harry Styles su Radio Number One. Continua il PN1.
1: Cosa chiede a San Gennaro?
0: Cosa?
2: Al suono giapponese.
0: Allora andiamo in Giappone, perché devo raccontarvi una bella storia che viene proprio da lì, dal Giappone. Non l'avrei mai detto, ma un signore ubriaco ha chiamato i soccorsi perché, pensate, non riusciva ad uscire da casa sua. Aveva dimenticato che la porta fosse una porta di scorrimento e non a spinta, no? Le classiche porte con la maniglia che devi spingere. E lui continuava a spingere e invece, probabilmente perché aveva bevuto troppo, la porta era a scorrimento, lui non riusciva a uscire, ha chiamato la polizia chiedendo aiuto, e quando sono arrivati giustamente poi hanno capito che aveva bisogno di un altro tipo di aiuto. Ma scusate, ma i giapponesi, cioè, non sono perfettissimi? No, anche loro ogni tanto sbarellano e chiamano i soccorsi per cercare di capire come uscire da casa per colpa di una porta che non è a spinta ma è di scorrimento. Va bene, apprendiamo e notiamo che anche in Giappone qualcuno alza il gomito ogni tanto.

canzone che uscì nella primavera del 2011, signori. Sono passati solamente quei 15 anni. Ce l'ha cantata Lenny Kravitz, ragazzone di una certa età che vive con il suo cane, il preparatore atletico, e dicono anche la fidanzata ormai da tempo alle Bahamas ha scelto questo paese anche per registrare le canzoni che noi amiamo alla follia. 4:37, torniamo alla musica attuale con Serena Brancale, Levante e Delia qui su Radio Number One. Ci cantiamo una delle canzoni che sicuramente farà parlare di sé durante l'estate 2026, è intitolata Al mio paese.

0: Diana Brancale, Levante e Delia, altro successo del momento in quota altissima anche all'interno delle 40 più trasmesse della settimana, la nostra classifica, quella del sabato, la Play One 18-21 in mia compagnia ogni sabato, e Al mio paese è una delle canzoni amate, odiate, anche perché è una delle canzoni più cantate e chiacchierate del momento. Saluto Annalisa che ci scrive da Lugano, sta tornando al suo paese in Italia, e allora la salutiamo perché dopo una dura giornata di lavoro ci sono anche i frontalieri pronti a tornare nel nostro bel paese. Ruben da Torino sotto l'acqua, Luigi da Milano, dei nostri, Jessica pronta a partire per Karpathos, Raffaella invece per Skjantatos. 393-444-0444 per raccontarci un po' di voi via sms con un vocale, possibilmente piccolo break e tra pochissimo l'ultima parte del primo PN1 di questa settimana.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Modena che tra le tante altre cose dal 1970 produce gli album di figurine dei mondiali. Io avendo due fratelli maschi,
1: sì,
0: uno anche più grande di me, l'altro più piccolo, non ne fregava niente del calcio, ma quello più grande aveva tutto, sapeva tutto,
1: certo.
0: E come molti maschi, insomma, di quel
1: sì,
0: periodo.
1: Sì, anche mio fratello uguale,
0: sì,
1: uguale.
0: Cioè, poi
1: ce lo manca,
0: lo
1: scambiamo, dobbiamo comprare quelle rare.
0: Ho assistito a cose che voi umani

0: l'abbiamo appena riascoltata qui su Radio Number One con la sua Gimme Love.
1: E con le donne al volante noi tra poco vi parleremo anche di ristoranti e soprattutto quando è il caso di rimandare indietro in cucina un piatto che non ci è piaciuto particolarmente.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi

0: andata questa giornata?
1: Dai che sono le 19.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, anche sul nodo dello stretto di Hormuz, torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo tornato vicino ai $100 al barile, e torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%, e sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre, lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV e il personale EasyJet. I motivi dell'agitazione su salari e carichi di lavoro. In Europa è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed. Qualche miglioramento nel nostro paese, ancora però su livelli modesti, passato in un anno dal 20 al 30% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. È da Alessandro Cisilingazza all'ascolto.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
5: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Runway, mi piace come termina. Lady Gaga Runway. Con Dirty Runway.
1: Runway.
0: Donne al volante, ci sono un po' di problemi di traffico sulla 10, c'è un incidente tra la 26 e Arenzano in direzione di Ventimiglia, sulla 7 la Milano-Genova c'è un incidente tra Casei Gerole e Gruppello Cairoli in direzione di Milano, anche qui molta attenzione. Noi a questo punto, vista anche l'ora, visto il certo, un certo appetito che ci prende sempre a quest'ora, noi due, io e te potremmo mangiarci.
2: Ma potremmo mangiare dalle 17 alle 20 sì, no stop, esatto. E ce la faremmo.
0: Esatto, esatto. Donne al volante, Radio La Meruana, Lilli.
2: E Agnese.
0: Eccoci qui per parlare di ristoranti. Quando noi andiamo al ristorante può capitare che il piatto che ci arriva e che abbiamo ordinato non sia esattamente all'altezza delle nostre aspettative. Ma quando è lecito e anche doveroso rimandare il piatto in cucina?
2: Beh, allora, quando troviamo per esempio un capello nel piatto, questo ce lo dice il galateo, oppure un ingrediente bruciato oppure crudo, o un'ordinazione sbagliata. Se io ordino la pasta al pesto, mi porti la cacio e pepe, io voglio la mia pasta al pesto, certo, sia certo. Chiaro, sia chiaro, certo. Oppure anche quando un piatto viene servito freddo quando dovrebbe essere servito caldo, oppure una carne con cottura diversa da quella richiesta, oppure un eccesso di sale che proprio rende immangiabile la nostra pietanza.
0: Esatto, capitolo a parte le allergie, perché insomma ovviamente se tu mi porti una cosa e io sono allergico, insomma, non è solo lecito, è proprio doveroso per non morire, insomma sarebbe il caso,
2: certo,
0: no?
2: Va però segnalato prima, sì, cioè, certo, è buona cosa, certo. È buona prassi segnalare sia le intolleranze che le allergie.
0: Però se nel menu c'è scritto, certo, che quell'ingrediente non c'è, tu me lo metti, lì è veramente un problema.
2: Mi hai sulla coscienza.
0: Esatto. Quando invece il galateo vi dice di tenervi il piatto, cioè, non è il caso di lamentarsi. Il confine è veramente molto scivoloso quando ci sono di mezzo i gusti personali, perché non so, troppa cipolla, troppo aglio, poco sapore, sono lamentele frequenti, però non bastano a giustificare di mandare indietro un piatto.
2: Ma no, ma certo.
0: Cioè questo assolutamente no. Poi bisogna sempre un po' ricordare, tra l'altro c'è Briatore, appunto il presidente dell'Accademia del Galateo in Italia, che fa anche degli esempi, ad esempio quello del dolcetto.
2: Eh sì, è certo, c'è questo fantastico esempio sul dolcetto d'alba, che appunto un cliente aveva ordinato un dolcetto d'alba al vino e l'ha rimandato indietro, ha rimandato indietro quattro bottiglie convinto che fossero tappate. Questo vino assaggiato in cucina era in verità perfetto, il cliente lo voleva dolce, come suggeriva il nome, ma il dolcetto non è un passito.
0: Esatto, quindi insomma ecco, ci vorrebbe un filo più di intelligenza e anche di, sì, insomma, sì. Se siete ospiti, ecco, se siamo ospiti di qualcuno, abbandoniamo per un attimo il ristorante. Un nostro amico, una nostra amica ci invita a cena sabato sera, ci mette a cena, sì, pure domenica pranzo. Noi arriviamo lì, c'è qualcosa che non mi piace, cosa devo fare? Beh, allora, io dico, no, non è carino mai dire questa cosa non mi piace.
2: Se no fa schifo, l'hai cucinata, sei un mio amico, io te lo dico fuori dai denti, no, fa schifo, no, l'hai cucinata male, non vengo più.
0: No, non è così.
2: Prossima volta pizza,
0: no,
2: va bene?
0: Ma non è carino, no, dai, ti hai invitato, ha cucinato, vero, per te, si è sbattuta, ha perso del tempo, tu arrivi lì e dici a questa cosa fa schifo.
2: La roba è mangiabile.
0: No, no, diciamo che sarebbe carino dire, guarda, dammene poco che oggi non ho fame, ecco, cioè, quindi la metti un po' così, insomma.
2: Esatto, poi a sì, serata conclusa andare dal kebab bar, ci sta, basta non dirglielo.
0: Esatto. Poi ci sono anche delle spiegazioni su come rimandare indietro un piatto al ristorante, ma con eleganza.
2: Sì, è discreto.
0: Con eleganza, ne parliamo tra poco.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: dito nella piaga, che fastidio, che fastidio anche quando devi rimandare indietro un piatto al ristorante, non è carino né per il né per lo chef né per il cameriere, ma neanche per tu che lo fai, che magari può creare imbarazzo questa situazione, soprattutto se sei umile, se ti accontenti anche di poco, però sai, se il cameriere lo chef ha proprio sbagliato, cosa devi fare?
1: Bisogna farlo, ma sempre con un po' di eleganza, ed è quello di cui stiamo parlando noi donne al volante qui a Radio Number One, con il suggerimento anche di Samuele Briatore, presidente dell'Accademia Italiana di Galateo. Allora, prima di tutto si chiama il cameriere con un gesto discreto, niente schiocchi di dita,
0: niente garçon oppure, che lo usavamo negli anni 80.
1: Sai che ho mollato uno al ristorante per una cosa così.
0: Brava.
1: Quando ha fatto ehi garçon, io mi sono alzata e sono uscita dal ristorante. Poi l'ho garçon. Mollato lì. Ma i garçon, ma tua sorella i garçon. Allora, una ti rendi conto?
0: Ma io mi immagino la scena.
1: No, ma ti giuro.
0: Va, te garzone e te ne vai.
1: Ero molto più giovane, ma già allora ero una peperina. Sì. Vabbè, comunque in ogni caso sarebbe carino chiamare con un gesto discreto il cameriere. Mi scusi, dando del lei. Credo ci sia stato un equivoco sulla cottura. Oppure, purtroppo c'è un capello nel piatto, posso chiedere se è possibile rifarlo? O in caso di allergie, avevo segnalato l'allergia, temo che questo piatto non sia adatto. Dopo, ovviamente, si accetta la soluzione proposta. Cosa succede se al ristorante ti danno la risposta che tu non vorresti sentire?
0: Ovvero, ma noi qui lo facciamo così. Beh, il bon ton suggerisce di chiudere la discussione, pagare ciò che è dovuto e non tornare più.
1: Sì. Vabbè. E comunque non lasciare sull'onda appunto magari di un po' di nervosismo contratto,
0: esatto,
1: perché non puoi, se vuoi fare il gentile, non puoi far vedere che sei incazzato nero, no, non lasciare recensioni così
0: molto negative,
1: sì,
0: esatto,
1: troppo sarei... negative, sì,
0: sì,
1: esatto,
0: sì, sì,
1: lasciare scritto
0: equilibrate,
1: io
0: ecco,
1: non ci torno,
0: io non ci torno, punto, così.

0: al ristorante per chiamare il cameriere o la cameriera, niente
1: schiocco di dita, fastidiosissimo,
0: cioè, o niente ehi garzone,
1: e tu
0: e poi bisogna sempre dare del lei,
1: sì, perché chiamare ehi ragazzino o ragazzina quando magari c'hai anche una certa età, tipo 30
0: non è,
1: anni
0: non è carino,
1: no, per niente. Carino. Mettetevi da, nei panni di chi appunto vi sta servendo la vostra pietanza,
0: sì, è
1: non
0: vero.
1: È bello,
0: no, non è per niente bello. Bene, restate lì perché tra poco arriva Paolo Corazon con il meteo
2: su Radio Number One. Le donne al volante. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
3: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due che partivamo da zero.
2: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
4: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
3: Dove vai?
5: Musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Che bello quando sentiamo la voce di Paolo Corazon di Trebi Meteo che ci dice che domani ci sarà il sole. Ciao Paolo.
2: Adesso è facile così, mi hai chiesto fuori onda, allora
1: no, io volevo dire che sono una maga, capito?
2: Ah, certo. Cosa faremmo senza di te?
3: Cioè, Maga Lilli.
2: Allora, in effetti però c'è il sole, domani. Allora, diciamo che la partenza domattina sarà ancora molto instabile con dei temporali sul Triveneto. Triveneto e alcune zone dell'Emilia orientale verso l'Adriatico. Ma dalle altre parti già domattina torna il sole. Oggi abbiamo avuto temporali, sono ancora in atto dei temporali anche forti tra la Lombardia, l'Emilia e il Veneto in questo momento. Domattina, ripeto, ancora gli ultimi acquazzoni nel Triveneto, poi domani torna il sole un po' in tutta Italia, però con un po' di vento, soprattutto al nord-ovest, perché domani fa fön, quindi il Piemonte, la Lombardia, la Val d'Aosta, anche l'Emilia avranno una giornata ventosa domani, venti sostenuti, però con il sole. Anche mercoledì con il sole, poi io non andrei oltre, perché se vado oltre è un disastro, ecco.
3: Benissimo.
2: Mi fermerei qua, come dire, ecco.
1: Abbiamo già capito, quindi, va bene. Ripartito così bene. Però magari con la mia bacchetta magica ti trasforma in un rospo. Dai, e ce ne pensi
2: pure. Ecco. Cambiarsi il tempo, no, mi trasforma in un rospo, va bene, dai, ecco.
3: Questo è il destino.
2: Bene.
3: Scaricate l'app di Trebi Meteo se volete restare sempre aggiornati. Grazie al mago Paolo Corazzone.
1: Ciao. Servono sempre le bacchette magiche, servono per qualcosa, insomma, alla fine.
3: Sì, bidi bibodi biboom, sì. Sara cadula, magicabula e cosa si fa?
1: Abracadabra. Sinsalabim.
3: Tutte, basta.
1: Bene, con le donne al volante 19:28 di questo lunedì, dai che domani c'è il sole, con un po' di vento, ma c'è il sole, e allora siamo pronte per parlare dello spavento di Sinner agli internazionali di Roma.
3: Tra pochissimo vi diciamo tutto, c'è da ridere.

0: Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco. Buon lunedì dalle donne al volante, da Lilli Agnese. E nello stomaco oggi pomeriggio, quando ha giocato Sinner, era lì pronto per entrare al centrale appunto degli internazionali d'Italia per il riscaldamento, per affrontare la sfida con Popperin. Quando a un certo punto era ancora nel tunnel, Sinner ha avuto
1: uno sciupon,
0: altro che farfalle nello stomaco, si è messo la mano sul petto
1: proprio.
0: Sai, sì. Quando prendi uno spavento.
1: E che cosa è successo? C'erano le frecce tricolori che sono passate giusto sopra il luogo degli internazionali d'Italia, sopra il foro italico, e erano in volo sopra Roma per le prove in vista del 2 giugno, quindi niente di ufficiale, erano solo delle prove. Non lo sapevano, lui non lo sapeva, e se l'è un po' fatta addosso.
0: Sì,
1: ecco.
0: Si è spaventato anche perché il rumore delle frecce tricolori
1: lo senti. Sono degli aerei da caccia, lo senti.
0: Esatto. Cos'è questo rumore? Hai visto proprio la sua faccia?

0: Salfaware su Radio Number One. A proposito di frecce tricolori, c'è qualcuno che si è spaventato, non solo Sinner.
1: Sì, esatto, esatto. Ci scrivi, probabilmente la stessa reazione che ho avuto io qualche anno fa, perché ero ad Arona per vederle e troviamo un posticino carino per pranzare. D'un tratto un rumore tremendo, tutti ci giriamo verso il lago sperando non sbucasse il mostro di Loch Ness. Invece erano le frecce in prova. A quanto? A 100 metri da noi, emozione pura. E beh, insomma, vorrei vedere.
0: Sì.
1: No, le frecce tricolori davvero ti mettono.
0: Ti tolgono il respiro.
1: È vero. Sì. Non solo per il rumore, ma anche proprio per l'emozione di vedere come sono e cosa fanno. Fanno dei numeri pazzeschi. A proposito di numeri pazzeschi, Alicia Keys con Jay-Z.

0: Rihanna con Empire State of Mind, Alicia Keys, Jay-Z, una canzone che riecheggia specialmente nella zona di Times Square, proprio a New York.
1: Ah, oh, che meraviglia. Rimanete lì tra poco, qui su Radio Number One, un'altra grande, grandissima canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: pezzo straordinario questo di Marvin Gaye, Sexual Healing, 1982, e nell'83 vinse anche due Grammy grazie a questo singolo Sexual Healing, ed è incluso, ed è stato incluso in Midnight Love, il suo ultimo album in studio, l'ultimo proprio registrato da Marvin Gaye. Beh, insomma, grandi canzoni, tra l'altro tutte le sere, dal lunedì al venerdì, su Radio Number One c'è l'appuntamento con Number One Classics, dalle 22 alle 23 con il meglio della musica 70, 80, 90. E non perdetevi nemmeno la puntata di questa sera, perché apriremo la settimana con il botto, come si dice,
1: con delle vere e proprie chicche. A proposito di chicche, non dimenticatevi anche di seguirci sui social, dove succedono cose, ci sono post, ci sono video molto molto intriganti, dai, possiamo dire così, intriganti.
0: È vero,
1: mi
0: c'è
1: piace,
0: veramente un po'
1: piace
0: di tutto, quindi seguiteci sempre. Samurai J, con Ossessione, quella per Radio Number One.

0: Lilli ad accompagnarvi per il Number One Classics, un'orettina di grande musica con la storia della musica dagli anni 70, 80, 90, 100 certe volte, quando
1: ce n'è per tutti
0: anche stasera. Adesso c'è anche Harry Styles.

0: Ciao Sami, ciao a tutti gli amici che questa sera sono stati protagonisti qui dell'Happy Hour
1: e che torneranno domani con noi martedì sempre dalle ore 20 fino alle ore 22.
0: E quindi mi raccomando, domani vi aspettiamo.
2: Posso fare una pausa?
0: Ma se adesso chiudiamo, va bene, ci sta. Ci sentiamo domani puntuali, vi lasciamo con Lily, Number One Classics. Come sempre fate una buona serata, ma come sempre almeno voi fate i bravi, almeno voi fate i bravi.
3: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi.

0: ascoltando Radio Number One, sono le 22, buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon lunedì e bentornati nel Number One Classics. Apriamo una nuova settimana con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante nel nostro jukebox, dove le monetine però non servono. Il primo disco selezionato per questo lunedì è Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Era il 1977.

le stelle no. Ogni canzone è una porta che si apre sulle emozioni del passato. A questo serve ogni sera Number One Classics. Io sono Lily e abbiamo iniziato con quello che un anno dopo la pubblicazione nel 1978 è stato uno degli album in assoluto più venduti, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Ci sono film che diventano indimenticabili anche per la colonna sonora. Uno di questi è stato Rocky 3, trascinato da un pezzo che davvero ha fatto la storia. Eye of the Tiger dei Survivor. Siamo tornati al 1982, l'anno dei mondiali. Bei ricordi.

Nel 1991 gli Incognito reinterpretavano con questa splendida cover Always There, un brano in realtà degli anni 70, con la voce della cantante americana Jocelyn Brown, che era già famosa negli anni 70. Il nostro viaggio con Number One Classics continua con Jill Scott Heron e la sua The Battle.

0: abbiamo creato l'atmosfera giusta per rilassarci con la voce profonda di Tanika Tikaram, Twisting My Sobriety. Lei non è sparita, anzi lo scorso anno è uscito un album e anche un film sulla sua storia e ha festeggiato i 40 anni di carriera. È sparita forse dal circuito importante, ma rimane un'icona della musica pop folk. State ascoltando Number One Classics con Lily e torno tra poco, state lì.
1: Number One Classics.
2: Qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i

pantaloni a zampa d'elefante e alle spalline giganti. Se ci ripenso mi vengono i brividi. Io sono Lilli, una donna al volante, e Number One Classics è anche questo. Ricordare come eravamo e soprattutto che cosa ascoltavamo. Leo Sawyer con You Make Me Feel Like Dancing era uno che nel 1976 si faceva sentire come tutte le radio lo trasmettevano. A questo punto però passiamo ad una splendida ballata. I gruppi rock, ve ne sarete resi conto, sono sempre stati bravissimi a regalarci lenti pazzeschi. Nessuna eccezione nemmeno per i Whitesnake con la loro Is This Love. La canzone era stata scritta per Tina Turner, poi ci hanno ripensato e secondo me hanno fatto bene.

L'allegria e la spensieratezza in persona nel Number One Classics. Questa sera anche la musica di Jovanotti, era il 1994. Non so se lo avete mai visto dal vivo, ma è pura energia e divertimento ed è uno che pensa positivo, sempre. I 10cc con la loro I'm Not In Love hanno una bella storia dietro questa canzone, ma ve la racconto tra poco. Prima ascoltiamoli.

Era il 1975, gli NCC si ritrovarono in classifica con I'm Not In Love, non sono innamorato, ed è stata la risposta che Stewart, un componente della band, diede alla moglie che si lamentava perché dopo anni di matrimonio lui non le diceva più ti amo. Lui rispose con questa canzone, I'm Not In Love, appunto non sono innamorato, ma scrivendo nel testo tutti i motivi per cui non avrebbe mai potuto fare a meno di lei. Insomma, veramente super super romantico. Number One Classics torna tra poco, state lì. Number one.

Una canzone che ci ha riportati dritti negli anni Ottanta è questa canzone degli Imagination. Questo ritmo così lento, così ripetitivo, sembrava essere molto apprezzato ai tempi. Body Talk uscì nel 1981. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante con un bagaglio di vinili tra cui Sheila in Be Devotion, e si torna a ballare con Spacer.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante! Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e due minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Riecco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
0: Happy Hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.